scherzo de follia si fatta profezia, ma come fa a dar l'indere la lor creduli?

tu, tu ti stieni con lo cuore sempre in guerra. Notte e giorno, maledetto che ti inganna, promettendoti la luce. Ah,